0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2.700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingi invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. Dopo l'arresto, il primo confronto con i giudici questa mattina. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11. Disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Martina Hingi invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza dalla finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. E dal noto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella infila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi trionfa nei 100 rana bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano, che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte, esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, coi voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto l'INGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate. I giorni di afa non sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028, dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea, e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19.30 circa. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. L'Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli europei di nuoto. Sara Curtis è qualificata in semifinale nei 50 d'orso con miglior tempo, mentre Cecconi rinuncia ai 100 farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Cecconi tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto, la SAC e i voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2-9%. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per l'Europa, ha affermato Frederiksen. Attentato a Ranucci nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania mentre riapre Comiso dopo l'emergenza cenere lavica dell'Etna. I voli al Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto disposto ai domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Accolta la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Calcio: l'Inter ha offerto 30 milioni al Tottenham per l'esterno destro inglese Spence, ma il club londinese chiede 35 milioni di più bonus. I contratti proseguiranno nelle prossime ore, c'è fiducia però di arrivare alla chiusura. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo. È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nel centro del paese. E quanto accaduto nel comune di San Benedetto Po', in provincia di Mantova, ad un bimbo di 4 anni, salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, protagonista questa volta un piccolo di 3 anni. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerra anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio e disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Siamo allo sport, il nuoto, buona mattinata per l'Italia agli europei di Parigi. Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzette e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando ha aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò due vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tramviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno. Eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno. Medio Oriente, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump parlando con i giornalisti. Intanto a Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone, secondo Medici Senza Frontiere. La GIP della Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Accolta dunque la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spintime a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltate all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire «abbiamo noi il controllo totale». Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Roberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Orsino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Tra madre agliato a Milano che causò due vittime, per i medici della difesa l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato, Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, e fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitolo ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo. Medio Oriente, resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere: non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione del cessate il fuoco. Missili antinave, droni aerei a propulsione a reazione e droni navali ucraini hanno colpito la base russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Operazione unica, ha detto il presidente Zelensky, contro l'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero. Mosca riferisce invece di due morti, tra cui un bimbo di 8 anni e 12 feriti negli attacchi che hanno interessato diverse località della regione di Krasnodar. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato prolungato fino a domani alle 16. Intanto un'avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona El Prat. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso

0: Dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio il ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stato il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon, che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per 3 basche alle spalle dell'ungherese Orakos, argento all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana, che conquista il bronzo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2.700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila il 4° oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, 3° Cerasuolo dopo aver condotto per 3/4 di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. Dopo l'arresto, il primo confronto con i giudici questa mattina a Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11. Disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi, quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza dalla finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. Ital nuoto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero, Martinenghi trionfa nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, coi voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto l'INGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate. I giorni di afa non sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028 dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19.30 circa. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. L'Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli europei di nuoto. Sara Curtis è qualificata in semifinale nei 50 dorso con miglior tempo, mentre Cecconi rinuncia ai 100 farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Cecconi tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto la SAC, i voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2-9%. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per l'Europa, ha affermato Frederiksen. Attentato a Ranucci nel carcere di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania mentre riapre Comiso dopo l'emergenza cenere lavica dell'Etna. I voli al Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto disposto ai domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Accolta la richiesta della Procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Calcio all'Inter, offerto 30 milioni al Tottenham per l'esterno destro inglese Spence, ma il club londinese chiede 35 milioni di più bonus. I contratti proseguiranno nelle prossime ore, c'è fiducia però di arrivare alla chiusura. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo. È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nel centro del paese. E quanto accaduto nel comune di San Benedetto Poi, in provincia di Mantova, ad un bimbo di 4 anni, salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, protagonista questa volta un piccolo di 3 anni. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il Presidente della Repubblica Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerra anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio e disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Siamo allo sport, il nuoto, buona mattinata per l'Italia, agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzette e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tramviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno. Eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno. Medio Oriente, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump parlando con i giornalisti. Intanto a Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone, secondo Medici Senza Frontiere. La GIP della Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese ferendone 4. Accolta dunque la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spintime a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Dall'8 all'11 agosto

0: controllo totale. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Ursino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Trama deragliato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, e fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitolo ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo. Medio Oriente: resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire «abbiamo noi il controllo totale». Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Missili antinave, droni aerei a propulsione a reazione e droni navali ucraini hanno colpito la base russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Operazione unica, ha detto il presidente Zelensky, contro l'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero. Mosca riferisce invece di 2 morti, tra cui un bimbo di 8 anni e 12 feriti negli attacchi che hanno interessato diverse località della regione di Krasnodar. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato prolungato fino a domani alle 16. Intanto una avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona El Prat. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitolo ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti. residenti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon che con

0: nuovo record italiano, chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per tre basche alle spalle dell'ungherese. Ora Kos argento all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana che conquista il bronzo. Per ora è tutto, più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2.700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. Dopo l'arresto, il primo confronto con i giudici questa mattina a Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11. Disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza dalla finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocretti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. E dal noto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella infila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi trionfa nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano, che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, coi voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto l'INGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate. I giorni di afa non sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028, dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea, e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest, che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19.30 circa. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. L'Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli europei di nuoto. Sara Curtis qualificata in semifinale nei 50 dorso con miglior tempo, mentre Ceccone rinuncia ai 100 farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccone tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto la SAC, i voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2-9%. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per l'Europa, ha affermato Frederiksen. Attentato a Ranucci nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania mentre riapre Comiso dopo l'emergenza cenere lavica dell'Etna. I voli al Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto disposto ai domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Accolta la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Calcio: l'Inter ha offerto 30 milioni al Tottenham per l'esterno destro inglese Spence, ma il club londinese chiede 35 milioni di più bonus. I contratti proseguiranno nelle prossime ore, c'è fiducia però di arrivare alla chiusura. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: La Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la

0: territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendite e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo Piolatore di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è avvenuto con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa e col picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Lo sport agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale di 50 dorso chiudendo prima e sfilando un nuovo record del mondo. Azzurra ha chiuso col tempo di 26:63 abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Radio
0: City. Accendi il tuo mondo.
3: Per tutta l'estate su Radio City c'è
4: Radio City Estate.
5: Feel the heat, feel the hit.
3: I successi di Radio

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo. Tempo ancora per lo più soleggiato tra Piemonte e Liguria nel corso della giornata di giovedì. Salvo per un po' più di instabilità tra pomeriggio e sera sul Cuneese, con la possibilità di qualche temporale di calore e maggiore variabilità sempre nella seconda parte del giorno tra settori interni della Liguria e rilievi alpini. Temperature massime roventi con calde afa molto intensi e venti deboli con mar ligure calmo. Ma per tutti i dettagli, soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate l'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
4: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone, agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
3: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
4: Info su castelferro.it.
5: Luci, freni,
6: a posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto. Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su Covemi.

0: Ovadaclinic.it.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
4: Di ieri e di oggi.
3: Le Summer Hits di oggi.
4: Tuffati in Radio City Estate.
5: Radio City Estate 2016.

0: con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi giovedì 13 agosto. Le stelle dicono: Ariete. Mercurio non sarà in linea con il vostro segno e soprattutto nel lavoro potreste incontrare qualche difficoltà. Bene, in compenso l'amore. Toro, oggi potreste incontrare qualche difficoltà nella gestione familiare, tuttavia vi soccorrerà un buon Mercurio che vi saprà donare un'idea vincente. Gemelli, la vostra sarà una giornata piacevolmente movimentata, con ottime opportunità di riuscita un po' in tutti i settori della vita. Cancro, il giorno vi renderà sereni nelle decisioni professionali e capaci di essere più comprensivi nei rapporti personali. Leone, sappiate essere malleabili anche sacrificando un po' del vostro naturale egocentrismo. Vergine, avrete la possibilità di riprendere i progetti lasciati in sospeso o di programmare al meglio le prossime vacanze. Bilancia, Luna e Venere positive favoriranno il clima affettivo affinché possiate trovare all'interno della sfera affettiva la tranquillità che probabilmente non avrete nell'ambiente lavorativo. Scorpione, oggi non sono escluse piccole noie pratiche da non sottovalutare. Sagittario, potrete contare oggi sulla luna benevola per attuare i piani di questo giorno, pertanto datevi da fare. Capricorno, le soluzioni che cercate tarderanno ad arrivare. Vigilate! Acquario, la luna nel segno agevolerà le scelte professionali, ma sarà soprattutto di stimolo per migliorare i rapporti affettivi. Giornata ok. Pesci, giorno ricco di opportunità da cogliere per la professione, ma ancora con qualche disputa amorosa da sostenere. Pazientate. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Non stop.
11: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
10: Senza interruzione.
12: Tuffati in Radio City estate.
13: Radio

0: fare il mio dolore.
1: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
2: Radio City Estate.
3: Le summer hits di oggi.
2: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.

0: Life is Life insieme agli Opus dagli anni 80, era il 1985, ci siamo puntuali come sempre, pronta la redazione, le notizie, poi ci ritroviamo sino alle 11. L'ora esatta, le 8 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Lavito ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati, escluso il movente politico. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma. E saranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piera Torre di Comiso è tornato invece operativo. A seguito dell'eruzione sono saltati all'aeroporto catanese circa 700 voli. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. Dall'Italia la visibilità è stata solo parziale, con lo spettacolo venuto col sole già prossimo al tramonto. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Agli Europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale dei 50 d'orso, chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Agli Europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva battendo 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Antidroga, la nuova canzone di Emma Marrone e Fabri Fibra, che aprono ufficialmente la nostra diretta in questo giovedì, il 13 di agosto 2026. Allora ci stiamo avvicinando al Ferragosto. Intanto buongiorno a tutti da Betty e da Radio City. Come sempre staremo insieme sino alle 11 con la nostra splendida musica.
1: Ciao a tutti, sono Carlo da Viareggi e da sempre e per sempre I love Radio City.

Enrique. Allora siamo reduci da queste eclissi di sole, un po' di nuvole però, questo spettacolo al tramonto di ieri, un fenomeno pazzesco, vederlo poi in maniera totale, beh, soprattutto in Spagna si sono goduti questo spettacolo al 1000 per 1000, direi. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi, intanto un saluto a Cinzia, grazie anche a Denji, c'è Claudio e poi c'è anche Marco, grazie anche a Dorni, un saluto a Claudio. E allora, oggi 13 agosto, tra l'altro, sapete che è la giornata internazionale dei mancini. Io ho sempre trovato i mancini persone affascinanti, non so, circa il 10% della popolazione mondiale è mancino. C'è qualcuno di mancino in ascolto? Fatemi sapere. Tra l'altro leggevo che intanto non soltanto gli esseri umani, ma anche da questa indagine diciamo che molti studi hanno notato, insomma hanno studiato, quindi che dati scienziati, quindi veramente importanti, che molti animali anche loro sono mancini. Ad esempio, alcuni ricercatori hanno osservato gli scimpanzé, pensate un po', selvatici, che hanno scoperto che preferiscono proprio usare la mano sinistra rispetto a quella destra, due volte di regola. Poi ci sono anche il mancinismo, voi lo sapevate, che esiste anche nei gatti e nei cani, sia 3 o 4 volte più probabile rispetto agli esseri umani. Anche i granchi blu, e poi ci sono ad esempio i canguri, che preferiscono usare veramente la sinistra, anche i polpi, ma ragazzi veramente qui scopriamo un mondo. Pertanto, insomma, le preferenze degli arti nel regno animale sono la regola, no? Non l'eccezione. Abbiamo dei mancini in ascolto, allora buona festa a tutti voi. Oggi festeggiamo proprio i mancini con la musica di Radio City alle 8:15. Questa è la nuova di Bowser, si intitola Magnetic.

0: festeggiamo proprio loro oggi 13 agosto, tra poco ne parleremo, intanto Moby con noi, adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: E partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo una perdita di carico tra lo svincolo di Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove segnaliamo una perdita di carico tra Albissola e lo svincolo di Varazze in direzione Genova. E materiali dispersi sulla 10 Genova Ventimiglia, segnalati presso lo svincolo di Borghetto Santo Spirito in direzione Genova. Concludiamo con la A26 Genova Gravellona-Toce, dove segnaliamo rallentamenti per ripristino incidente segnalato tra lo svincolo di Casale Monferrato Nord e lo svincolo di Vercelli Est in direzione Gravellona-Toce. Guidate con prudenza, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Ehi, tu, hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
6: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone, agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
5: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
6: Info su castelferro.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
4: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
9: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
10: Ricalcolo percorso.
9: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
10: Destinazione raggiunta. Innovazione.
9: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

Ma quanti bei mancini in ascolto! Non è un cognome, no, potrebbe essere anche un cognome. Esistono i mancini, eh? Allora, oggi è la giornata internazionale dei mancini. Allora, intanto, eccomi qua, la nostra Silvietta, la nostra edicolante, lei è mancina. Che bello! Io ho sempre apprezzato le persone mancine, a me piacciono un sacco. Saluto anche Pino, anche lui in mancino, quindi vi festeggiamo quest'oggi. Intanto, per voi, la prossima canzone, c'è una bella novità, si intitola Animal. No.

questo giovedì mattina, il 13 di agosto, ci stiamo avvicinando alle vacanze, siamo quasi in partenza. In quanti sono in partenza? Beh, sicuramente un'altra bella ondata di partenze prossimo weekend, poi Ferragosto, e allora ci aspetta una bella grigliata con amici. Ma noi stiamo parlando di questa giornata del 13 agosto, la giornata internazionale dei mancini. Beh, diciamo che circa il 10% della popolazione mondiale è mancina, che poi, se vogliamo, sebbene la storia e la lingua abbiano spesso, no, associato la mano sinistra a pregiudizi negativi, a volte, no, anche i bimbi, ting, lo schiaffetto sulla mano, no, devi scrivere dalla destra, ma no, diciamo che questi scienziati che hanno studiato proprio il cervello anche degli animali, e molti sono quelli che si sono focalizzati proprio sul mancinismo, molti ad esempio, abbiamo detto, no, gli scimpanzé, e poi addirittura anche i cani e i gatti, sia 3 o 4 volte più probabile rispetto agli esseri umani, anche loro sono mancini. Saluto e ringrazio allora Pino, anche lui mancino, abbiamo detto anche la nostra amica carissima Silvia, saluto anche Marco. No, ho detto, a me piacciono le persone, non lo so, secondo me sono affascinanti. Allora, intanto l'obiettivo è quello di sensibilizzare la condizione, no, di chi utilizza ovviamente la mano sinistra, mettendo poi in luce tanto gli aspetti positivi quanto poi anche le difficoltà a volte pratiche, no, che queste persone magari incontrano nella vita quotidiana, ma io non credo tantissime, perché poi uno si abitua, è vero o no? Saluto anche chi mi ha mandato foto bellissimo dell'eclissi di ieri, è stato meraviglioso. Questo è il messaggio di sera, non era dappertutto nuvole, no, perché un po' di nuvole le abbiamo viste, meglio delle aspettative, era al 90% a gratis senza andare in Spagna, quindi ci siamo risparmiati il volo. Si vede bene nella foto, mamma mia, bellissimo. Lei ha usato il vetro della installatrice, e beh, brava, perché insomma bisognava proprio proteggere gli occhi, perché insomma sono momenti difficoltosi e anche soprattutto pericolosi. Quindi grazie, sere foto bellissima, apprezzatissima. Parlare d'amore, la nuova di Safe. Che bella.

0: proprio questa faceva parte di questa colonna sonora di un film strepitoso, divertentissimo. Accidental in Love insieme ai Counting Crow qui dal 2004 su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore, con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

insieme a Samurai J e Vito Salamanca qui su Radio City. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi copiosi come sempre. Allora, al 333 463 35 873, tantissimi. Allora, mi state inviando le foto dell'eclissi, che bello, eh. Allora, poi stiamo parlando della giornata internazionale dei mancini, quindi insomma abbiamo detto che una persona su 10 nel mondo usa la sinistra come mano proprio dominante, no? Però è vero, ci sono, mamma mia ragazzi, ma anni fa era vista proprio no, la mano sinistra indicata come insomma, diciamo, la mano del diavolo, ecco. Non mi piace ricordare queste cose, però giustamente Sere dice: sono una mancina convertita a schiaffi sulla mano dalla maestra, perché era proprio così, era la mano del diavolo, e così ora sono come destra, perfetto. È vero, anni fa la mano sinistra era vista male, quanta ignoranza ragazzi, ci pensiamo, si pensava fosse appunto la mano del diavolo, e quindi dare anche piccoli schiaffetti o anche punizioni a volte ai bimbi per costringerli poi a usare la destra. Fortunatamente abbiamo superato questo momento, perché ragazzi veramente è una cosa incredibile. Diciamo che sono in tanti a essere mancini, ma poi è una bella cosa, la diversità è bella, no? Perché bisogna sempre guardare le cose negative in modo negativo. Allora, parliamo invece di questi ragazzi che ci danno grandi soddisfazioni, perché veramente l'atletica, ragazzi, Curtis da record.

0: qui su Radio City. Allora, saluto e ringrazio Marco, preciso saluto anche Luisa, grazie mille Lu, un bacione grande anche a te, saluto e ringrazio anche Davide. Allora, in California, dove c'è stata questa bella sorpresa in piscina, vedi il caldo, un orso bruno si è rinfrescato e insomma contro l'afa, anche loro hanno caldo, giustamente un bagnetto ci sta, Il proprietario di questa villa lo ha trovato mentre nuotava in acqua e cercava quindi un ristoro contro il caldo intenso. Immaginate, no, di essere magari questo signore David Rexafin e di avere una villa ovviamente con tanto di piscina in questa contea di Los Angeles in California, dove un orso bruno è intento a nuotare per rinfrescarsi contro il caldo intenso che sta tagliando probabilmente anche lì tutto il mondo, sta tagliando il caldo, non ne possiamo più Allora, questa è la scena che si è trovato davanti il proprietario di questa abitazione quando è andato sul retro per godersi un po' di refrigerio al mattino presto in questa torre da estate, che ha fatto, stava camminando verso la porta finestra quando ha notato, insomma, mi spunta che cosa? Un orso. Per fortuna l'orso non ha avuto comportamenti aggressivi e nessuno è rimasto ferito, lui insomma se ne è guardato bene di andarlo a disturbare, credo. Il precedente di questa contea è, a quanto pare, non è il primo caso, il primo episodio in cui orsi bruni insomma si tuffano in queste piscine private, perché era già successo nel luglio del 2023 quando la polizia, sempre in California, aveva trovato un esemplare letteralmente seduto in una piscina mentre se ne rinfrescava. Vedi lì il fresco dalla piscina, controllate le vostre piscine, non si sa mai Allora, questa è Radio City, intanto Romantica, questa è la nuova canzone di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: degli anni 70, era il 1976. Torniamo in redazione, c'è Francesca Balestrieri, ascoltiamo le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta a petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola Keshma. Un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo. Lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Il calcio: il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente, proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
7: Io preparo la salsa di pomodori.
8: E io la marmellata di pesche.
7: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte, perché fai da te. E perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
8: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: Force e Serena Brancale. 9-7 minuti, come sempre un ringraziamento lo facciamo alla redazione, che ritroveremo puntuale alle 10. Questa è Radio City, buona estate a tutti, io sono Betty, vi accompagno sino alle 11 in questa mattinata bella, calda, soleggiata. E allora My Tape, in arrivo anche Saint Motel.
1: Sono Cinzia di Castellazzo Bormida e I love Radio City.

ricordi, cioè alle porte delle vacanze, magari qualcuno si sta godendo la sua vacanza e noi vogliamo parlare dei capi. Ma sì, che parliamo dei capi, perché ci sono anche dei capi fantastici, insomma, che insomma si lavora meglio, no? Sicuramente. Ma quanto è importante avere un capo empatico, secondo voi? Domandona, questa mattina. Oh, ma ci serve la risposta? Ma lo sappiamo già, no? Quanto conta la qualità di una leadership in un gruppo di lavoro? Beh, tantissimo, no? Tanto. E ne sono convinte circa 3.000 persone che hanno partecipato a questa indagine americana. Diciamo che la ricerca sottolinea un po' come i lavoratori, poi per loro sia fondamentale avere un responsabile empatico. Ma scherzi, cioè empatia c'è tutto. Boh, hai già vinto. Sei già oltre. Ecco perché 8 su 10 hanno proprio dichiarato di essere disposti, mamma mia, a licenziarsi nel caso in cui il proprio responsabile, come dire, non dimostri la capacità relazionale. È importantissimo quella per anche un buon risultato sul lavoro. Lo studio ha messo in luce proprio diverse notte dolenti, se vogliamo. Per 6 dipendenti su 10 sono troppo pochi gli incontri con i capi, che a volte è anche meglio non incontrarli, dico io. Per altri invece circa il 62% c'è un eccesso di comunicazione digitale e bocciano anche le richieste di lavoro oltre magari l'orario stabilito con l'azienda. Vabbè, ma ogni tanto si può fare, no? Le qualità più apprezzate in un vero leader, domandona, l'onestà e l'autenticità. Avercene. Che bello, l'onestà sempre in primis, il rispetto, l'autenticità sicuramente. Queste sono le risposte che abbiamo raccolto, anzi che hanno raccolto da questa indagine. Purtroppo poi ci sono anche altre rivelazioni, che solo il 32% di questo campione intervistato è soddisfatto del suo responsabile, mentre invece sulle opportunità di crescita non si lamenta il 39% dei lavoratori, come per la chiarezza poi anche sulle retribuzioni, perché poi ci mettiamo anche quello, che dite? Beh, è importante, il 44% lo ritiene soddisfacente, che già insomma una buona percentuale. Diciamo che un capo empatico, beh, riduce anche lo stress sul lavoro, no? Ti dà fiducia, se vogliamo migliora anche il risultato del gruppo, no? La squadra, ecco, fare squadra sempre, ma non è sempre così, un buon capo sa dove portare il gruppo e dà sicurezza, no? Quindi magari si evita anche la confusione, un clima sereno, ecco, lavorare in un clima sereno, cioè almeno eviti tutti i conflitti, ti fa lavorare meglio con le persone, quindi insomma più motivazioni, e quindi le persone poi stimate, si sentono stimate, danno anche il massimo, e questi sono i risultati. Se d'accordo oppure no? Vogliamo parlare di vacanze o di capi? Di vacanze, dai, che c'è la Shaki.

Che meraviglia, quanti bei ricordi. Anni 90, era il 1998. Ciao Silvia, le prese con la valigia. Mamma mia, che incubo la valigia. Un bacione grande grande a te, ce la puoi fare. Dai, super donna. Tra poco leggeremo anche il messaggio di Fabio. Ci fermiamo, piccola pausa.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Luci, freni,
3: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Le 9:23 in questa calda estate 2026, oggi giovedì 13 agosto. Grazie a tutti per aver scelto Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 11. Ritroviamo anche Carmela Ceccioffi.
13: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Questa è la novità di Cioffi, è simpatica questa canzone, molto molto allegra. Carmela si chiama proprio così. Allora torniamo a noi ai vostri messaggi. C'è chi è in, part-

La nostra Esther che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, dice: sono in viaggio Betty, ti mando un saluto con il cuore. Ma grazie, allora buona vacanza, goditi la vacanza, perché serve poi a ricaricarsi un pochino, no? Quindi il mare, il sole, tutte cose belle, e allora buona vacanza anche a te. Poi abbiamo parlato di questa ricerca che è stata fatta in America, la ricerca insomma sul lavoro, no? Quanto è importante avere un capo empatico. Beh ragazzi, le qualità più apprezzate, abbiamo detto, abbiamo letto la notizia, insomma su le risposte di questi dipendenti, sicuramente l'onestà e l'autenticità, che non è scontata purtroppo, cioè non sempre è così, no? Allora il nostro ingegnere Fabio, che ringrazio e saluto, dice: fare squadra Betty è una cosa importante, se poi il capo o responsabile empatico sicuramente si lavora bene. Io da responsabile lo sono con i miei ragazzi e loro hanno fiducia in me, perché dicono che ho sempre una risposta e la soluzione in tutto. Che bravo l'ingegnere, vedi, tutto super organizzato, è un ingegnere e quindi ci sta. Questo mi fa molto molto piacere, sicuramente ho anche un po' di anni di esperienza ed è un'ottima scuola, certo, anche quello fa tanto, però sicuramente l'onestà, l'autenticità, poi ci sono anche cose, no? Diciamo che il valore dell'empatia è importante. Capire i problemi reali di chi quando si lavora insieme a più persone, no? E poi diciamo che poi le persone si sentono anche stimate e danno anche il massimo. Fare squadra, quindi la squadra che vince non si cambia, no? Questo è un po' il motto, non è sempre così purtroppo, però insomma noi ci proviamo, no? A fare squadra. Grazie Fabio, bacioni a te, buonissima giornata. C'è la compilation alle 9:28.

0: Summer Funk, e in apertura anche The Sheeran con Bad Habits.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
9: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
10: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
11: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
16: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
17: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
18: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

piace a tutti praticamente. Riascoltata alle 9.45 in questa mattinata del 13 agosto. Dai, dai, che ci siamo quasi, vacanze in arrivo. Saluto anche e ringrazio Cristina, un bacione anche a Monica, ancora vivi, grazie anche ad Anna. Adesso qui devo leggere una notizia. No, mi buttano via le alette, parasoli in macchina. Leggevo questa notizia. Addio alle alette, che a me non servono tanto per per il sole, ma perché quindi mi sparisce lo specchietto, quello con la luce che io adoro. Ecco, vedi come sono, vedi, non sono per le cose importanti che servono veramente. No, io penso allo specchietto, adesso si scherza, però addio alette parasole. Arriva quindi il parabrezza, quello tecnologico, funzionerà così, no? Si tratta quindi di una visiera dotata di un pannello trasparente

sono tanti, insomma, la superficie trasparente che protegge infatti anche dall'abbagliamento senza ostruire poi la visuale, quindi una cosa seria, cioè lasciamo perdere lo specchietto con la luce, però a me quello mancherà, perché se mi tolgono le alette come fa? Ma io lo attacco lo stesso, no. E poi diciamo che no, adesso si scherza, però io la uso molto l'aletta, anche rivoltata di lato a volte, no? Per proteggermi appunto dal sole laterale, e poi c'è lo specchietto. Quindi cosa possiamo fare? Niente da fare, perché adesso arriveranno quindi queste alette parasole, questa nuova tecnologia che rivoluzionerà proprio il parabrezza delle nostre auto. Domenica c'è Achille Lauro.

sì, è lei. Peggy Guba, il gossip di quest'estate 2026, già da luglio scorso, insomma. Di cosa si parla? Di questo amore. Beh, Matteo Berrettini e lei, la nota DJ, sono stati visti a Ibiza insieme, insomma, quindi c'è questa nuova presunta frequentazione. Boh, probabilista. È nata dopo la rottura, no? Perché lui era fidanzato, poi probabilmente si sono lasciati, adesso mi spunta Peggy Gou. Hai capito? Bella coppia però, eh. Matteo Berrettini. Proprio schifo non fa, eh.

0: scrive: ciao Betty, ma che piacere, che bella sorpresa, non posso leggerti però, ci siamo capite, ma soltanto due, ma anche di più, guarda. Un commento su Berrettini tra noi due. Intanto Cyndi Lauper che chiude la nostra, che ora è questa? Seconda? Ok. 9.58, ritroviamo la redazione, le notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano è finita con un omicidio, una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro proveniente da Andria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa, sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Domani l'AFA concederà una tregua. Da 18 bollini rossi attesi per oggi, il 14 su 27 capoluoghi monitorati, si passa a 7 città in allerta massima. Una giornata da incorniciare e che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli Europei di nuoto, mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: In offerta passapomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.

0: sino alle 11 in mia compagnia. Io sono Betty, avete scelto Radio City, bravi a tutti. Allora 333-4635-873 per contattarci, il numerino. E adesso ritroviamo Sorry, scusa, lo siento.
1: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti. I love Radio City.

citati in questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, invece qui abbiamo una situazione mica insomma tanto bella e felice per chi è in vacanza, insomma chi è già là, vabbè, ma chi doveva partire per Catania, ahimè, tutto bloccato, avete visto, quindi insomma aeroporti chiusi, questa nuova eruzione, cenere in quota, stoppa i voli a Fontana Rossa, insomma veramente torna quindi operativa dopo la tregua e accoglie poi tutte le deviazioni. Diciamo che è stata disposta l'estensione della chiusura di questo settore B dell'aeroporto di Catania. Allora saluto la mia amica Nadia che era in partenza, niente, adesso per il momento è ferma, è bloccata, speriamo che possa risolversi al meglio la situazione, però altrimenti lì ti saltano le vacanze, è così, insomma, cenere dell'Etna. Questo scalo di Catania che è stato bloccato fino al 14 agosto, quindi staremo a vedere se domani la situazione cambierà, vedremo. Quindi sospensione degli arrivi, anche delle partenze fino alle 2 di domani, e quindi insomma staremo a vedere la presenza e la dispersione, beh, di cenere vulcanica, è una scena bellissima per carità, però in quota è sospinta poi dai venti, ha costretto le autorità aeroportuali appunto a limitare quindi pesantemente l'operatività di questo scalo, i passeggeri in viaggio adesso staranno a vedere, no? Intanto bisogna non recarsi in aeroporto e poi voli direttamente con la compagnia aerea di riferimento. Chissà se la cosa si risolve magari in poche ore, ma non credo, non lo so, non è che voglio tirarmela, però Nadia, porta pazienza, qualcosa si farà comunque, dai, magari la situazione rientra un pochino e in molti magari in partenza per Catania riusciranno a godersi anche le vacanze, speriamo, io ve lo auguro di cuore. Intanto le 10:10, Break My Heart, questa invece è la canzone del 2020, lei si chiama Dua Lipa.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo. Tempo ancora per lo più soleggiato tra Piemonte e Liguria nel corso della giornata di giovedì. Salvo per un po' più di instabilità tra pomeriggio e sera sul Cuneese, con la possibilità di qualche temporale di calore e maggiore variabilità sempre nella seconda parte del giorno tra settori interni della Liguria e rilievi alpini. Temperature massime roventi con calde afa molto intensi e venti deboli con mar ligure calmo. Ma per tutti i dettagli, soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate l'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
4: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulona, agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
3: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
4: Info su castelferro.it.
5: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre. Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo!
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
10: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

usare l'auto e questo signore ha deciso di andare al lavoro con il cavallo. Lui si chiama Massimiliano Acetturo, vive a Rocchetta, Sant'Antonio, e siamo nel Foggiano. Insomma, troppo cara la benzina, il gasolio, che fa? Vabbè, lui ha la possibilità di avere molti cavalli. È tornato al suo paese dopo aver avuto un'esperienza di qualche anno in quel di Rimini, poi ha fatto rientro in questo comune del Foggiano e complice anche l'aumento vertiginoso del costo del carburante, lui ha deciso di utilizzare un mezzo molto più economico e soprattutto che permette poi di vivere a contatto con la natura, cioè il suo cavallo. Diciamo che si è licenziato perché non aveva più stimoli e poi è andato via da quel lavoro ed è tornato in questo paese. Però la passione per i cavalli, beh, è una tradizione familiare, è stata tramandata, pensate, dal suo bisnonno che era poi un commerciante di cavalli. Diciamo che lui racconta di spostarsi agevolmente con la sua cavalla Maya per questi tratti, poi di averlo fatto anche nel corso degli anni arrivando anche in questo paese. Mamma mia ragazzi, no, ma adesso dico, va bene tutto, però povero cavallo, sarà contento, cioè in condizioni normali non lo so quanto può percorrere un cavallo, non lo so io, 20 chilometri, 30, non lo so, dovremmo chiedere a qualcuno di esperto. No, va bene tutto, però negli ultimi mesi lui ha detto che si sposta per lavorare a cavallo visto l'aumento vertiginoso dei costi del carburante. Per fare un pieno, dice, ad una delle mie auto ci vogliono circa 180 euro, e comprati una Panda così risparmi. Ma perché mi devi usare il cavallo? Non lo so, se sono pochi chilometri va anche bene, dipende anche poi le condizioni, perché se fa sto caldo, povero cavallo, non lo so, è bello tornare ai vecchi tempi, ma sì, ma ti crediamo caro Massimiliano, è una sensazione impagabile, dice, poi è un mezzo di trasporto economico, di questo cioè non fa una piega al tuo discorso, però bisogna avere anche cura, no? Sicuramente di noi stessi, ma soprattutto anche degli animali, non lo so, 20 chilometri, non c'è scritto, quanti ne percorre al giorno, non c'è scritto, vabbè, la

almeno in montagna un po' di fresco, sì, quindi insomma si fa fatica, ma cambierà tutto, no? Hanno detto gli esperti dal 18, cambia tutto anche per questo concerto a Barletta. Parliamo di Jovanotti, sicuramente avrete già letto la notizia, però è purtroppo una brutta notizia, nel senso che in questo la cartiera di Barletta, questo imponente complesso in disuso da ormai da parecchi anni, salta quindi il concerto di Jovanotti proprio lì. L'evento era previsto per il 17 agosto in questa ex cartiera, che sarà probabilmente rinviato però al 19 settembre, si terrà quindi probabilmente a Bari. Diciamo che non si farà perché hanno controllato, quindi la commissione comunale di vigilanza su questi locali di pubblico, purtroppo hanno riscontrato la presenza di amianto in alcuni punti dell'area, quindi veramente una cosa pericolosissima. Ora mi chiedo, ma tu aspetti 2 giorni prima del concerto a controllare, a fare questi controlli, questi campionamenti? Non lo so, la butto lì, visto che questo leggevo proprio in questi giorni che è una fabbrica che ormai diciamo che è un importante, che è bloccata lì, ferma, insomma tutto in disuso da oltre 25 anni, tra l'altro è una fabbrica che, dove utilizzavano anche sostanze chimiche. Adesso si pensava di fare questo concerto lì in questa location, però l'ipotesi è quella di spostare proprio il concerto a Bari, anche perché non si può. Adesso si sta valutando se esista poi uno spazio a Bari che possa anche ospitare adeguatamente questo Jova Summer Party il prossimo 19 settembre. Ci vorranno un po' di giorni, in caso di esito positivo sicuramente i biglietti saranno validi poi per chi vorrà andare, mentre chi vorrà il rimborso potrà averlo. Niente da fare, quindi niente concerto a Barletta, salta il concerto, quello di Jovanotti, quello previsto per il 17 agosto in questa ex cartiera, diciamo che sono stati effettuati rilevato quindi amianto, la presenza di amianto in alcuni punti dell'area, quindi lì bisogna sicuramente non soltanto rispettare e quant'altro i lavoratori e le forze dell'ordine, ma soprattutto bisogna salvaguardare un po' le persone, tutte le persone che poi assisteranno a questo concerto, non soltanto anche gli addetti ai lavori. Quindi speriamo davvero che si possa risolvere al più presto questa situazione. Siena Spyro, materiale

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
10: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Giovanotti a Barletta, che abbiamo detto presenza di amianto, per cui salta il concerto di Giovanotti a Barletta, quello che era previsto poi per il 17 agosto, adesso probabilmente sarà rinviato al 19 settembre e si terrà non più a Barletta ma a Bari, perché abbiamo detto, no, che a seguito della comunicazione dell'ARPA, intervenuta anche l'ASL, hanno chiesto ulteriori verifiche sotto il profilo sanitario prima di consentire poi l'accesso, insomma, non soltanto agli spettatori ma anche ai lavoratori, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, al personale sanitario impegnato per questo evento. Tra l'altro, diciamo che questa è un imponente complesso, è in disuso, circondata da questa importante area che andava benissimo, sarebbe stato perfetto per questo concerto, però ragazzi, qui si parla di presenza di amianto, cioè salvaguardare le persone in primis, no? Ecco, tutelare quello, va bene il divertimento, va bene tutto, però ragazzi, questa area che poi ha ospitato per 25 anni una fabbrica che prevedeva tra l'altro largo utilizzo di sostanze chimiche, appunto i controlli ci sono stati fortunatamente, però purtroppo hanno riscontrato la presenza di amianto, quindi tutto annullato. Adesso staremo a vedere, mi spiace per l'amica, purtroppo cose che succedono, però ci chiediamo, ma due giorni prima del concerto tu mi fai i controlli, non si potevano fare prima? Vabbè, insomma, un po' di ritardo, però l'importante è che siano stati fatti i controlli, questa è la cosa più importante, va bene il divertimento, ripeto, però insomma tutelare le persone, anche chi ci lavora, e soprattutto quello in primis è la cosa più importante. Hold Me Closer, con noi anche questa di Elton John e Britney Spears.

smettila. Ciao Marco, grazie ancora per i tuoi messaggi, è sempre bello condividere con voi queste emozioni. È bello, dai, ci stiamo avvicinando alle vacanze, tutti quasi pronti, eh? Ok, saluto e faccio un in bocca al lupo a Silvia che deve preparare una valigia per 3 persone, quindi insomma ce la possiamo fare. Baci a te, adesso arriva il maestro direttamente dalla voce del padrone.

0: La voce del padrone, un sacco di belle canzoni all'interno, anche questa, un centro di gravità permanente, il maestro Franco Battiato, abbiamo ospitato anche lui questa mattina. Qui ci salutiamo, io sono Betty, sì, ci si risente domani mattina, tra le 8 e le 11, tra poco lo spazio City Estate, poi a mezzogiorno ci sarà anche Paoletta. Baci a tutti, a domani, vi lascio con la redazione e le notizie. Intanto abbiamo raggiunto le 11 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis sarà a derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
11: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
12: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
13: Radio City.
2: Accendi il tuo mondo.
14: Per tutta l'estate su Radio City c'è
15: Radio City Estate.
16: Feel the heat, feel the hit.
14: I successi di Radio City, senza interruzione.
17: Radio City Estate.
18: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Radio City Estate. Non stop. 1996. Funke.
1: Funke. Qua. 1996. Funke. DJ Jazz e DJ Jed ancora insieme. Funke. E siamo tornati.

0: Love Radio City. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Luci, freni,
6: a posto.
7: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto. Alla prossima revisione.
8: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
9: Radio City, estate 2016.

0: Questo è il suono dei grandi successi.
1: Non stop.
0: Le Summer Hits di ieri.
1: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.
1: Tuffati in Radio City Estate.
2: Radio.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
12: Non stop.
13: Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
12: Senza interruzione.
14: Tuffati in Radio City estate. Radio

0: così oggi con un pezzone. Stavo cercando di ricordare dal 1987 che poi questo è l'unico grande successo dei Living in a Box, che cantano Living in a Box. Ecco, ascoltate insieme. Buona estate, buona giornata, buon giovedì. Sono le 11:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti. Un articolato circuito di riciclaggio, antiriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno in provincia di Roma e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA è quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che per l'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
11: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
12: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: Lady Gaga con noi su Radio City. Radio City Estate, ciao a tutti. Anche oggi le nostre tre ore insieme in questo orario che fa da contorno al pranzo, alla pausa pranzo. Vi accompagniamo, allora benvenuti, ciao a tutti da Paoletta, insieme fino alle 15, dunque quasi l'ora della merenda, pensiamo sempre a quello, solo a quello, la nostra musica. Iniziamo così con Madame, questa è la sua Mama non Mama.
1: Ciao, sono Monica da Sarezzani, I love Radio City e soprattutto tutte le sue voci. Ciao ragazzi!

delle foto bellissime, bellissime veramente dell'eclissi, poi ne parleremo. Intanto andiamo in ordine perché abbiamo già dei messaggi accumulati. Allora, intanto lanciamo subito degli auguri. Buongiorno, ciao cara Paoletta, sono Rino da Varzi. Mi fai tanti auguri di compleanno a mia moglie Alfia. Grazie carissimi a tutti, ma grazie a te, a voi. Allora festeggiamo, brindiamo insieme, un abbraccio grande, loro sono sempre con noi, quindi Rino un bacione grande e soprattutto Alfia buon compleanno. Allora felice compleanno, grazie mille ragazzi, un abbraccio. Saluto Sonia, benvenuta. Allora, tanti auguri anche a Danila in questa giornata del 13 agosto, quindi auguroni Danila, un bacio, buon compleanno. Arrivi e partenze. Ragazzi, ma abbiamo sentito in questi giorni chi deve o doveva partire per la Sicilia, Catania in modo particolare. Se i vulcani fanno i capricci e si svegliano, succede ad esempio, è già successo in passato ad esempio in Islanda e succede in Sicilia in questi giorni, poi come diciamo sempre, se il ritorno e mi fermo ancora due giorni là, alla partenza e ti girano, ragazzi, ti girano, anche perché le spese vanno su, perdi dei giorni di vacanza ovviamente, quindi problemi. Mi spiace, veramente ci spiace davvero tanto, quindi in bocca al lupo, speriamo. Però abbiamo sentito prima dal notiziario che gli scali forse aperti a partire dalla notte del 14, quindi insomma ancora un po' di tempo, quindi brutta cosa. E a proposito di arrivi e partenze, in questo caso in auto, guardavo prima la situazione autostrada, in modo particolare sulla A26, incidente segnalato da poco, sulla 26 appunto tra Masone e Allaccio A10, Genova Ventimiglia. Prudenza, naturalmente buon viaggio, tantissime le partenze ovviamente anche nel prossimo fine settimana.

Girls, la nuova canzone di Teddy Swims su Radio City. Benvenuti amici, bentornati. Qualcuno appena atterrato Malpensa, bene, bentornati dunque, arrivi a partenze ovviamente in questo periodo. Allora, invece chi si diverte già qui piazzato, beato, al Parco Acquatico Lavagello, ciao Paoletta, sono Simona Di Gavi. Oggi mi trovo al Parco Acquatico Lavagello con la mia migliore amica Laura. Allora ragazzi, un abbraccio, divertitevi, buon bagno a tutti quanti, buonissima giornata. John Osborne, dal passato, questa è la sua One of Us.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Luci, freni,
3: a posto.
2: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto, alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
6: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
5: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
6: Info su castelferro.it.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: E ancora tanti auguri ai festeggiati, a chi festeggia oggi, quindi Danila, ad esempio Alfia, saluto, mando un bacio a Sara. Novità, MGK, cioè Machine Gun Kelly, insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.
10: Novità.
11: Let's go. Sounds good, real good.

canzone e il successo di Lizzo su Radio City About the Time. Allora, saluto Angie, un po' di saluti, tanti messaggi che stanno arrivando, grazie naturalmente. Allora, chissà che cosa avrebbe detto Daniele dell'Eclissi, così ci scrive il nostro amico Gabriele, intanto grazie. Cosa ci avrebbe mandato? Inviato sicuramente delle foto spettacolari come tantissime volte ha fatto, ma lo ha fatto Giulia, la figlia del nostro amico Daniele, alla quale vanno veramente tutti i nostri complimenti, lodi, perché intanto ha usato la sua attrezzatura e ha immortalato le varie fasi di un'eclissi spettacolare, quella di ieri, la luna che si mangia il sole, un po' vi ricordate Pac-Man, no? E quindi delle fasi, insomma, delle foto bellissime. Grazie Giulia, un abbraccio grande, grazie sempre. E intanto, a proposito di vacanze, dopo vi parlerò, fra l'altro, sempre dell'eclissi, come accennato prima, di un volo particolare per vedere proprio l'eclissi da un aereo, quindi una roba pazzesca, una cosa strana, un volo dell'Iberia, ne parliamo dopo. Intanto vacanze, anche perché stiamo per ascoltare Emma, e allora il viaggio in Islanda di Emma, Elisa e Dardust, i tre artisti che sono grandi amici, si stanno godendo un viaggio che bello nella terra del ghiaccio e del fuoco, tra geyser e cascate. Emma, Elisa e Dardust hanno fatto le valigie, dunque sono partiti insieme alla volta dell'Islanda, immersi nella natura, e che natura, selvaggio, quindi insomma è primitiva, no? Sappiamo bene, un viaggio che Emma sta raccontando passo dopo passo attraverso una serie di vlog, trasformando la vacanza in un piccolo diario di viaggio di bordo, no? Fatto di paesaggi davvero spettacolari. Una pausa rigenerante in vista dell'appuntamento all'Ippodromo di Milano, dove Emma sarà protagonista il prossimo 9 settembre e dove chissà, a questo punto possiamo dire, magari compariranno appunto sul palco, a sorpresa o mezza sorpresa, proprio Elisa Dardust a fargli compagnia, compagni di viaggio dunque di questa fuga islandese. Allora, buone vacanze per adesso, si deve rimettere in forma, deve correre, sappiamo, per affrontare un concerto, di solito fanno tutti così, ovviamente lei è giovane, per carità, però insomma è prossimamente dunque il 9 settembre a Milano. Intanto la riascoltiamo insieme a Fibra.

0: quasi ora di pranzo, allora Sonia mi comunica che col caldo, vai col caldo, sta facendo la salsa, beh insomma poi il risultato, però un po' di fatica, ci vuole coraggio. Invece a proposito di cose dolci, cose buone da mangiare, adesso lancio un sondaggio perché Valeria, Vale, ha appena portato qui il latte condensato da mettere nel caffè. No, volevo sapere se vi piace, volevo sapere solo questo. Intanto abbiamo riascoltato Duran Duran.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Intanto aspetto le risposte sul latte condensato, vogliamo sapere. Allora, Irama con Cabana su Radio City, Barbara Robi, un bacione, un abbraccio ragazzi, in montagna qualche giorno, che bello, sono contenta per voi. Saluto Andre, buongiorno, buongiorno a te. 12.47, siete su Radio City con Paola fino alle 15 in questi giorni. Allora, l'eclissi, abbiamo fatto tanti complimenti a Giulia per le foto che ci ha mandato e poi insomma un po' a tutti, abbiamo visto anche sui social davvero tantissime foto. L'eclissi solare di ieri vista dal cielo grazie a un volo speciale di Iberia, la visuale dall'aereo anche in diretta streaming, quindi da Madrid un volo appositamente organizzato per osservare dall'alto l'eclissi solare totale del 12 agosto. Sappiamo Spagna e Baleari, quindi uno dei punti di osservazione migliori in assoluto, il sole oscurato per circa 2 minuti totale, quindi notte, deve essere un'atmosfera pazzesca. L'Airbus di Iberia decollato da Madrid alle 18.45 locali, ha attraversato l'ombra della luna per poi fare nuovamente rientro nella capitale, un giretto insomma. Lo spettacolare volo è stato chiamato non a caso IB da Iberia 1473, oppure se vogliamo 1473, perché le quattro cifre fanno riferimento

da 81, ma noi non ci saremo. Vi ricordate la canzone dei Nomadi? Peraltro, ecco, mi viene in mente, canzone scritta da Francesco Guccini, eh? Comunque, noi non ci saremo. 2081 totale, sarà invece prossimo anno parziale, ci accontenteremo. Dai, Sabrina Carpenter, Tears.

Stay Away. Prima ho chiesto, ma a voi vi piace il latte condensato ad esempio nel caffè, no? No, così per sapere, perché io non ne faccio uso. Lo proviamo assolutamente. No, lo provo assolutamente. Che fai, non assaggi? Allora, sì, discreto, così dice Andre, ma sicuramente non nel caffè. Il latte nel caffè, no, è vomitevole. No, non mi piace. E allora, no, il caffè lo prendo puro, così dice Angelina. Vabbè, comunque lo proviamo, dai. Intanto c'è Noemi. Stare

Radio City, tu cosa fai questa sera? Potremmo fare un dolce, ad esempio? O insomma, prossimi giorni, quando forse si abbassa un po' la temperatura, dai che dolce in forno, riaccendiamo il forno dopo un po' di tempo, a dir la verità. Allora, questa mattina, tra le tante cose, tra le nostre chiacchierate, si parla anche di latte condensato, perché la Vale ci ha omaggiato appunto del latte condensato. Allora, intanto mi sono documentata, sono andata a leggere, si può fare il dulce de leche, intanto è buono, ok, poi ad esempio vai torte, ciambelle, e dà una bella consistenza cremosa a gelati e semifreddi, e poi si può mettere nel caffè se piace, solo se piace, ok. Adesso dal passato la nostra grande musica, arrivano i Queen, Don't Stop Me Now.

0: Cristina, un bacione da Stopping Out dei Queen. Naturalmente sappiamo la canzone che in assoluto dà più carica, energia, positività. L'abbiamo ritrovata nello spazio City Story, intanto alle 13:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero. Ceccone e Lamberti in finale nei 50 dorso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.

0: era l'estate 2014, Mr. Probs su Radio City con Waves. Abbiamo ritrovato questa canzone, questo successo. Abbiamo aperto una nuova ora insieme. 13:08, benvenuti ancora su Radio City. Vedo delle faccine contente, un sacco di foto che mi inviate. Ma si sta bene in vacanza, va? Bene, bene, sono contenta per voi naturalmente. Noi continuiamo con la musica, una bella nuova canzone che ascoltiamo in questo periodo. Safe con Bresh, questa è Parlar d'Amore.
1: Ciao, sono Paola Danovi, I Love Radio City.

siete su Radio City LP con Girls Go Wild. Allora, il 13 agosto, la giornata della riscossa dei Mancini. Oggi è la giornata, no? Da Napoleone a Einstein. Allora, la giornata dei Mancini è stata istituita nel 1992 nel Regno Unito. La mano sinistra, un tempo chiamata la mano del diavolo, il diablo, ma che? Allora, usare la mano sinistra, allora, Mancini famosi, stavo leggendo un po' di nomi, un elenco pazzesco lunghissimo, a cominciare dal grandissimo Gigi Riva, no? Una leggenda del calcio, per continuare con Diego Armando Maradona, beh, i sinistri che tirava lui, con una precisione pazzesca, poi ancora Lionel Messi, Gullit, il tennista John McEnroe, quello sempre arrabbiato, fino a Ayrton Senna, poi Valentino Rossi per parlare di sportivi, poi ad esempio citiamo Bob Dylan, Paul McCartney, Paul Simon, il grandissimo Jimi Hendrix, anche Charlie Chaplin, e tra i pittori, nomi da niente, erano Mancini, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso, Raffaello e Van Gogh. Ragazzi, questa è creatività e quindi, insomma, viva i Mancini, la vostra giornata. Intanto mi arriva anche il nostro amico Fabio, mi arriva già mangiato oggi, beh, sono 13:16, ok, mi arriva già mangiato e arriva al momento giusto perché c'è la sua amica Anna.

0: Ma sentila, sentila com'è gelosa, com'è gelosa la mia amica Paola, sì, perché io sono amico di Anna.
1: Certo.
0: Ma sappi che io tantissimo, e Anna mangiamo solo il shake e bon, il latte condensato non ci piace proprio.
1: No.
0: Perché io, vabbè, a parte avendo fatto militare, ho un brutto ricordo del latte condensato. E no, proprio non mi quaglia la cosa, veramente. Dai, un bacio grande, un saluto a tutta la community e un saluto a tutti i ragazzi che si divertono nell'acqua al parco acquatico.
1: Sicuramente. Ciao, ciao Fabio. Allora, insomma, ricordi della vita vissuta, allora, dei ricordi del militare. Non trova così tanti consensi, effettivamente. Grazie Fabio, un abbraccio, buon lavoro a te. Intanto, canzone capolavoro dal 1995, Coolio con Gangsta's Paradise.

0: sexy. Love Radio City. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Luci, freni,
3: a posto.
2: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

quante volte lo diciamo, specialmente in vacanza, no? Oh, che bel momento, che bella atmosfera. Yeah, yeah, yeah. Good Times, la canzone di Gali su Radio City, è bello, eh? La vita del galeazzo, stare in vacanza, mamma mia. Un sacco di amici, allora buone vacanze a voi. Naturalmente l'1:30 con la musica di Radio City. Intanto ci ricordiamo

P, abbiamo sbloccato un ricordo, anni belli, gli anni del militare legati al latte condensato di cui parliamo quest'oggi. Allora, grazie a tutti, buongiorno, buon giovedì Paola, bentornata a casa. Che bello, da Michele di Tortona, grazie mille Michele, casina nostra e vostra, ovviamente. Un abbraccio Michele, buona giornata anche a te. Noi continuiamo così dopo aver sentito una novità con le Cat's Eye, Animal, la compilation tre successi non stop. Si parte. City Compilation. Chaperone.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Nicola Vagello qui, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Caldo caldone, dai, forza e coraggio, che forse, ma forse, il caldo ai giorni contati, no? Sembra appena dopo Ferragosto, insomma, rinfreschi in poche parole. Praticamente un po' di pioggia, speriamo senza danni come sempre, ovviamente, però temperature appunto un pochino più giù. 13.49 con noi anche Brescia, questa è la sua Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non

Attenzione Love Again, la voce di Dua Lipa su Radio City. Allora vedo gente armata fino ai denti, spray di ogni tipo, oltre al caldone di cui parlavamo poco fa, le zanzare, amici, ne avete tante, problemone. Ragazzi, Fabio mi chiede, ma non vanno in vacanza? Venate, vuoi mica che vadano via luglio-agosto? No, fanno le partenze intelligenti dopo, speriamo presto e al più presto, però insomma, problema, uno dei problemi dell'estate, insomma, sono proprio le zanzare di cui si parla anche in questi giorni, caldone. C'è chi sta meglio in montagna, effettivamente. Buona giornata e buone vacanze.

gettato non la monetina ma la carta di credito direttamente nella fontana dei Trevi, nel fontanone. E vabbè, insomma, non avendo spiccioli, no? Dal passato 1987 con noi Rick Astley.

0: Alberto Pinuccio che dice: non sono abituato a questo orario, ma neanch'io, eh. Prossima settimana ci riprendiamo il mattino, dai. Saluto, mando un bacione grande anche a Silvana. Never Gonna Give You Up con Harry Kesley, era il 1987, spazio City Story. Intanto le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto per i gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118 morto a causa delle stesse esalazioni. Avrebbe 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di notte del 14 agosto. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e 24 milioni di euro. Una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. C'è Connel Lamberti in finale nei 50 dorso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile, dalle 18:30 semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
7: Io preparo la salsa di pomodori.
8: E io la marmellata di pesche.
7: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
8: Speciale prestagionale riscaldamento. Legno e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.

0: Ciao.
1: Allora, questa sera vi aspetto a Castelboglione, in provincia di Asti, con una grande serata musicale, 70-80-90, e
0: peppa.
1: Poi si mangia.
0: Si mangia, sì.
1: Da non mancare. Ciao ragazzi, ciao Pauletta.
0: Un invito esplicito. Allora, ciao Pinuccio, buonissima giornata a te e a tutti voi. Riprendiamo il comando, la regia. E allora, 14:08, nuova ora insieme fino alle 15. Benvenuti da Paola. Intanto i nostri successi. C'è anche Francesco Gabbani, questa è la sua canzone per l'estate, Summer Funk.
2: Ciao, sono Claudio di Ovada e I Love Radio City.

il nostro Francesco Gabbani su Radio City e la sua Summer Funk. Allora gli facciamo un enorme in bocca al lupo, perché Gabbani ha dovuto interrompere il suo concerto, un concerto gratuito alle Toianni in provincia di Messina ieri sera. L'artista è stato colto da un malore improvviso dopo aver cantato soltanto appena 5 canzoni in piazza per il Le Toianni Summer Festival. Le scuse, dispiaciuto, ma accidenti, se uno non sta bene, ovvio, è un malore, quindi chiaramente non si può andare avanti, bisogna essere in forma, anche, voglio dire, al limite con un pochino di febbre, poi però un malore, speriamo, dovuto soltanto per il caldo, no? Quindi adesso certamente qualche visita, e quindi in bocca al lupo, un grande abbraccio a lui, personcina simpatica, sappiamo, solare, no? Francesco Gabbani ha interrotto questo concerto e speriamo possa continuare con il suo tour. Intanto Jasmine Thompson su Radio City, questa è la sua Adore.

Wicked Bowser su Radio City. Buon pomeriggio, 14:18. Siete con Paola fino alle 15. Allora, della serie accadde oggi, o meglio ieri, il 12 agosto, parliamo di IBM. Nel 1981 nasceva il primo personal computer 5150. Come è cambiato il mondo e come si è cambiato il mondo, mamma mia. 45 anni fa l'azienda statunitense lanciava a New York un prodotto destinato a dominare il settore, quindi era il 12 agosto del 1981, fu presentato appunto a New York in una sala dell'hotel Waldorf Astoria il primo personal computer e il successo fu immediato, manco a dirsi, prezzi insomma allora abbastanza alti, no? Però insomma poi successo nel mondo, quindi della serie come è cambiato il mondo veramente. Nel 1981, in questo caso invece siamo negli anni 90, 99, li riconoscete, i Five, Keep on Moving.

0: Love Radio City. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Torniamo insieme per ascoltare una delle nostre novità. Torna anche Olivia Dean, questa è la sua nuova canzone, Baby Steps.

Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait. Buona giornata ancora. Allora, tempo di vacanze, siamo ormai un passo dal Ferragosto, quindi periodo classicone, no? Per la stragrande maggioranza. Vacanze, i vari aspetti delle vacanze, ad esempio Bakery Tourism, la tendenza in crescita anche in Italia di viaggiare per andare a caccia di forni e pasticcerie. Bello, bella cosa. Beh, insomma, poi in generale diciamo l'enogastronomia, quei prodotti che poi ti porti anche a casa, no? Dalle vacanze, giustamente. Dalle brioche del bar del paese al pane dei forni artigianali, sempre più persone scelgono di viaggiare per scoprire anche le eccellenze locali e ricette tipiche dell'arte bianca cosiddetta, quindi bontà e tradizioni di ogni regione. Lo fai all'estero, lo fai in Italia, e come, certo. Per non parlare della tendenza sempre più diffusa di organizzare anche masterclass di cucina a tema panificazione, ad esempio imparare a fare bene la focaccia di Genova oppure il famoso apprezzatissimo pane a Matera, e per scoprire segreti della piadina, la piadenna perfetta in Romagna. Insomma, molto interessante sta cosa, Le mete più gettonate, dicevamo Matera ad esempio, poi un altro itinerario interessante in Sardegna, la terra del pane Carasau e il pane Guttiao, che buoni. In Emilia Romagna si può esplorare la zona di Ferrara, poi in Toscana per il pane toscano DOP, quindi cose sempre molto interessanti per noi che apprezziamo tantissimo anche quando andiamo in vacanza. Beh, assaggiare sempre e comunque. Buon pomeriggio ancora, continuiamo con loro tra i più trasmessi, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, lo sento.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Flamenco Paranoia con Samurai J e Vito Salamanca su Radio City. Buon pomeriggio, allora andiamo in Sardegna e tra poco ascoltiamo anche Robbie Williams. Allora, Robbie Williams in concerto, ma il biglietto costa 7.000 euro. Voi pensate beneficenza? No, no, non era una serata di beneficenza. Allora, Robbie Williams in concerto a Porto Cervo, ma il biglietto costava appunto 7.000 euro. L'altra sera, domenica, il 9 agosto, l'ex Take That si è esibito nella località sarda. Allora, bellissima, che ve lo dico a fare, non un concerto qualunque, è un'esibizione ospitata nell'ambito del Big Art Festival, kermesse che si svolge ogni anno nel cuore della Costa Smeralda, che puntualmente è l'evento clou dell'estate dei ricconi. Ok, allora, location leggendaria. Allora, Romazzino, avete presente? Le spiagge l'intorno sono, vabbè, belle da paura, come la maggior parte, no? In Sardegna. Belmont Hotel, circondato da incontaminati paesaggi mediterranei, spiagge private, viste mozzafiato, no? Sul mare cristallino della Costa Smeralda, questo santuario di lusso raffinato e discreto, così è definita. Quindi questa è la definizione esatta. C'era anche la sfilata di Chopard, fra l'altro, la leggendaria Maison di gioielli. Il prezzo dei biglietti, voi criticate subito, il prezzo dei biglietti include anche la cena di gala, scusa, mangi anche lo spettacolo dal vivo e bevande di alta qualità, voglio un po' vedere, servite al tavolo, quindi una cena, insomma, come si deve. Poi c'è anche Robbie Williams per 2 ore di spettacolo. Erano in vendita, fra l'altro, anche ingressi a prezzi più economici, ovvero da 3.500 a 4.000 euro. Quindi, ragazzi, per tutte le tasche, io ve lo dico, per tutte le tasche, ok? Adesso sì, ok. Lo ascoltiamo dopo, Robbie.

Smeralda 7.000 euro, speriamo sia stato pagato bene, ma sicuramente anche lui, insomma, intanto si è fatto, spero, e qualche giorno di vacanza in quel paradiso che è la Sardegna. Ciao Claudio, lui prontissimo per una grigliatona mostruosa di Ferragosto. Un abbraccio, buon pomeriggio anche a te.

primi anni 80 fino ad oggi, sappiamo, con il nuovo album uscito da poco, Confession to Madonna, con Danceteria. Siamo vicinissimi alle 15, torniamo proprio agli anni 80, in questo caso 1987, City Story, ritroviamo Titi Darby, Terence Trent D'Arby, questa è la sua Sign Your Name.

0: Lo ricordiamo così dal 1987, Sign Your Name. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buon bagno e a tutti gli amici qui al Parco Acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba. Ci risentiamo domani alle 12, vi aspetto naturalmente. Baci e grazie da Paola. Intanto sono le 15:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato a Siegfried Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici. Durante i soccorsi, un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco si è sentito male ed è deceduto. Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un'azienda nell'area portuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Ancora ignote le cause. Nella stessa zona si erano in precedenza verificate interruzioni di corrente e una cabina di trasformazione aveva preso brevemente fuoco. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Caro bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità, superati i 32 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, consumi sostenuti dal caldo eccezionale. È tutto, ma più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
6: Radio City.
2: Accendi il tuo mondo.
4: Per tutta l'estate su Radio City c'è
6: Radio City Estate.
7: Feel the heat, feel the hits.

0: toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Tuffati in Radio City Estate.
0: Radio

0: Love Radio City.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Per tutta l'estate su Radio City c'è
14: Radio City Estate. Non stop, non stop. Portaci ovunque con te.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le summer hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.
4: Radio City Estate.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: 1984, Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover. Va ad aprire queste nostre tre orette insieme il nostro appuntamento con la storia della musica che trovate a ogni fine ore. Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Poi precisa, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. L'attentato a Siegfried Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma, non dunque una bomba, è quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è deceduto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani, in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Europei di nuoto clamoroso a Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella, che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero. Stasera la finale di 50 metri dorso femminile, che vedrà in scena Sara Curtis. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Dal 2021 era Kungs con Never Going Home. Sempre qui in onda su Radio City alle 16:07. Sono Valeria Ferrari, iniziano le nostre 3 ore insieme. C'è anche Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola.
1: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I love Radio City. Umberto Monterotondo, Roma.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 16:11, uno scherzetto che si può fare agli amici oppure alle persone che non ci stanno tanto simpatiche. Inizia la nostra prima ora insieme con me, Valeria Ferrari. Parliamo di un argomento un po' girato al contrario. Parliamo tanto di mete nuove dove non troviamo l'overtourism, quindi il sovraffollamento di massa, appunto nelle zone che siano sia quelle italiane oppure in giro per il mondo, soprattutto durante il periodo delle vacanze. Ma vi girerei una domanda al contrario, al 333-4635873. Vi chiedo quali per voi sono le attrazioni turistiche che avete visto un po' più deludenti. Vi aspettavate, non lo so, qualcosa di diverso, fosse più grande, più piccola, più colorata, più, non lo so, qualsiasi roba inerente appunto alle attrazioni turistiche che avete visto davanti, eravate lì e poi vi sono sembrate un po' diverse, no? Magari vedendole dai social e poi aspettativa versus realtà. Lo chiedo a voi, ci sono i Maroon 5 con Sisa, What Lovers Do. Sì, sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È proprio con questa canzone che Angelina Mango è ritornata sulla scena musicale dopo un periodo di pausa con Marco Mengoni. Era Canto d'amore alle 16:19 qui su Radio City. Vi ho fatto una domanda al 333-4635-873 chiedendovi quali per voi sono state le attrazioni turistiche un po' più deludenti. Insomma, diciamo che la fama non sempre va a coincidere con la meraviglia, e a ricordarlo è stata proprio una classifica dell'inglese Telegraph che è dedicata alle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. Di solito siamo abituati alle attrazioni più belle, meravigliose, maestose. No, qui ha deciso il Telegraph di andare al contrario, un po' controcorrente, e di, insomma, stilare questa classifica dei luoghi iconici che, schiacciati un po', no, dal peso del successo, finiscono per spesso non mantenere le promesse del turista. Quindi chiedo di nuovo voi al 333-4635-873 qual è quell'attrazione che pensavate fosse una figata assurda, in realtà poi un pochino vi ha deluso. C'è Shaggy, It Wasn't Me, dal 2001.
2: Yo man, yo, open up man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Su tutto il comparto di nord-ovest, almeno fino a Ferragosto, resisteranno condizioni di caldo intenso, nuova espansione dell'anticiclone africano che però, come detto, ha le ore contate. Le temperature al momento rimarranno sempre intorno ai 35 gradi, non mancherà qualche temporale di calore sulle Alpi, ma come detto poi il cambio di scenario avverrà dopo Ferragosto. La settimana successiva correnti più fresche atlantiche porteranno instabilità ma soprattutto un calo deciso delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolò, salamini al cartoffio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre. Ora ancora di più con l'incredibile
7: svuota tutto.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Luci, freni,
9: a posto.
10: Motore, pneumatici, gas di scarico,
9: tutto a posto. Alla prossima revisione.
11: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Subito dopo il nuovo album Disincanto e l'ultimo singolo di Madame, Mama non mama. Per la novità c'è Chris De Sarandi con Good Old Days.

Chris De Sarandi con Good Old Days, il suo ultimo singolo alle 16:33 minuti qui su Radio City all'interno dello spazio dedicato alla novità. Noi stiamo parlando proprio qui su Radio City di tutti quei quelle attrazioni turistiche un po' più deludenti d'Europa. Non lo dico io, lo dice la classifica ufficiale dell'inglese Telegraph dedicata alle attrazioni, quelle che ci deludono un po' di più, almeno non precisamente a noi, ma insomma a più persone. Sono quei luoghi iconici che sono un po' schiacciati, no? Anche dal peso del successo. Al primo posto compare la figura del balcone di Giulietta a Verona, penalizzato non chiaramente per la bellezza ma un po' dall'affollamento continuo, no? Anche la natura di ricostruzione novecentesca un po' più mitica che storica. All'ottavo posto invece c'è il giro in gondola a Venezia, un po' un'esperienza dal forte richiamo romantico che tra i canali un po' congestionati, a volte magari le tariffe elevate, spesso perde un pochino della sua magia. Ci spostiamo invece dall'Italia, lo facciamo tra pochissimo, prima però Lenny Kravitz, facciamo un saltino nel 2014 con un grandissimo successo, è December alle 16:34 minuti qui su Radio City.

Shakira con Burna Boy era Dai Dai, la canzone dei mondiali. 20:26 alle 16:41 minuti qui su Radio City. Se vi siete collegati ora, noi stiamo parlando della classifica fatta proprio dal Telegraph delle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. Allora, in tanti hanno appunto, sono d'accordo sul balcone di Giulietta a Verona e anche il giro in gondola a Venezia, ma accanto all'Italia ci spostiamo un po' verso Londra, alla Leicester Square, quindi la piazza, una delle piazze più famose di Londra, oppure ancora più vicina la Blue Lagoon islandese. Ce ne sono tante verso l'Europa, ma una in particolare ha fatto breccia su di voi al 333-4635-873 e sto parlando della Gioconda al Louvre, che ahimè spesso la si ammira solo da lontano in mezzo alla folla. In tanti poi scrivete anche che è più piccola rispetto a quello che uno si aspetta. Ma chiude l'elenco la sirenetta di Copenaghen, spesso riportata anche da voi tra i vostri messaggi sul nostro numero di WhatsApp, oppure John Groats in Scozia, mete chiaramente simboliche nell'immaginario collettivo, però diciamo che più che una bocciatura, un po' un invito, no, a ripensare il modo di viaggiare. Spesso pensiamo che siano in un modo, magari vedendole sui social, e poi effettivamente di persona sono in un altro modo, quindi aspettativa versus realtà. Baby Bird. Remember.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4.30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5.30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Ultimo singolo di Giselle Dimanche, Midi Pil alle 16:53 minuti qui su Radio City, le nostre tre ore insieme e anche ovviamente la nostra musica in rotazione qui su Radio City. Tra l'altro, se siete in vacanza potete portarci anche con voi scaricando l'app gratuitamente sul vostro store del telefono. Anche Tame Impala e Jenny, questa è Dracula qui su Radio City.

0: 1984, gli Eurythmics con There Must Be an Angel. Dovrebbe, anzi, deve esserci un angelo, la traduzione di questo, del titolo. Sono un po' io tutte le volte che esco dalla radio piuttosto che da qualsiasi parte, anche di casa, e subito dopo incontro, come tutti, incontriamo il caldone ed è subito, deve esserci un angelo, anzi vedo gli angeli qui davanti a me, una situazione verosimile, mi viene da dire. Abbiamo raggiunto le 17:02 minuti, abbiamo ancora 2 ore da passare insieme.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che, al termine dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda, che si trova nell'area del 4 chilometro lungo la Via Latina, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Piantedosi precisa: il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno, lo riporta il Guardian. Calcio: il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Tomori, Odogwu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Emma Marrone con Fabri Fibra e Antidroga alle 17:08, prontissimi per la nostra seconda ora insieme di tre. Anche Lost Frequencies, Are You With Me? Lo chiedo anche a voi, ci siete qui su Radio City. Ciao da me, Valeria Ferrari.
1: Ciao, sono Roberta di Cremolino. I love Radio City.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Dal 2015 i Lost Frequencies era Are You With Me? Lo chiedo anche a voi. Siete qui? Siete su Radio City? Siete collegati al 333-4635-873? E come Lost Frequencies siete anche voi davanti al mare, al bagnasciuga, in spiaggia, in piscina, al fiume, ovunque voi siate, con un bel succhino piuttosto che un margarita, anche se costo caldo il margarita. Direi che picchia in testa, andrei con qualcosa di più leggerino. Nel frattempo, la musica dell'estate, anche italiana, è quella di Rama con Cabana qui su Radio City.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
3: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta da pulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
2: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
3: Info su castelferro.it.
4: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre. Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.

2022, bellissima, era Annalisa. Adesso all'interno della nostra novità c'è Martin Garrix con gli U2, si intitola Fireflies.

Direi col Labo ben riuscita, perché non ha messo da parte né Martin Garrix né gli U2 creando Fireflies, la novità in onda qui su Radio City. Subito dopo una compilation Ed Sheeran e Khalid aprono con Beautiful People.

0: di Baxter dal 2002 con Murder on the Dance Floor, canzone ritornata in auge tra l'altro anche grazie al film Saltburn di qualche anno fa, del 2023 se non sbaglio, con attore protagonista anche Jacob Elordi. Va a chiudere questa nostra compilation dove hanno aperto Ed Sheeran e Khalid, era Beautiful People, subito dopo Saif, Parlar d'amore.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
13: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
12: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

sono gli Another con 54 Ultra, Talk to You, una delle canzoni di quest'estate 2026, ovviamente anche in rotazione qui su Radio City. Ritorniamo ora nel 2024, ci ha accompagnato anche per quell'estate Mark Embor, Belong Together.

Era Osier con Too Sweet alle 17:53 minuti qui su Radio City, prima del nostro appuntamento con il City Story. C'è anche Katy Perry che tra l'altro proprio ieri sera era in Sardegna, in Costa Smeralda, a cantare per un evento. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Watch It Burn, qui su Radio City.

Katy Perry con Watch It Burn alle 17.57, il nostro City Story di chiusura delle due ore dal 1985. Mattia Bazar con Ti Sento.

0: 1985, Mattia Bazar, ti sento con la voce di Antonella Ruggero, tra l'altro brano che ha avuto un mega successo internazionale con anche diverse versioni, tra cui anche lo spagnolo e l'inglese, sempre anche con in inglese la voce di Antonella Ruggero. Nel frattempo abbiamo chiuso la nostra seconda ora insieme, ne abbiamo un'altra, prima però l'informazione. Sono le 18:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Esplosione e incendio oggi nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Non risultano feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Crisi migratoria a Ceuta, revocheremo lo stop a Schengen solo con la fine totale dei rischi, comunque non prima del 15 agosto. Lo dice il ministro dell'interno Piantedosi in Parlamento. Intanto la Spagna fa sapere che sono stati controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando sono scattati i controlli. Sono ormai 7 giorni che l'Etna è in eruzione. La colata lavica avanza giù dalle pendici del vulcano, raggiungendo quota 1.300 metri. Non è chiaro quando si fermerà l'attività vulcanica, è impossibile da prevedere. A causa dei venti che soffiano verso sud, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa non riaprirà almeno fino alle 8 di domani. Volley, brutte notizie per l'Italia di Velasco. Lovez Omorui ha subito un infortunio in amichevole contro l'Ucraina, rimediando alla rottura totale del legamento crociato del ginocchio sinistro, oltre alla rottura parziale del legamento collaterale e laterale del menisco mediale. Agli europei in programma dal 21 agosto al 6 settembre non ci sarà. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Io imbianco la casa.
5: E io vernicio la staccionata.
4: Io preparo la salsa di pomodori.
5: E io la marmellata di pesche.
4: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
5: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: 2013 Bastille con Pompei. Magari qualcuno in vacanza da quelle parti, anche se visto le ultime vicissitudini non saprei. Nel frattempo Merck & Cremont, i Colors, Serena Brancale, Partenope. Buon pomeriggio a tutti, da me Valeria Ferrari.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, ti chiedo Radio City.

American Cremont, i Colors, Serena Brancale, Partenope. 18-10 minuti qui su Radio City. Per chi è all'interno delle proprie vacanze ci può ascoltare, ovviamente grazie anche alla nostra app scaricabile gratuitamente sul vostro cellulare, ma per chi rimane qui magari non sa che cosa fare e può scegliere ogni tanto il cinema per evadere, magari grazie anche all'aria condizionata e un bel filmetto. Tra l'altro ci sono un sacco di novità sul grande schermo, tra cui Robin Hood, Il prezzo del sangue. Sono intrippata a leggere anche la trama, perché è un Robin Hood un po' diverso dal solito, con anche Bill Skarsgård, non so se ve lo ricordate anche nel rifacimento di It, appunto il film che è uscito qualche anno fa, ma si tratta di una strana versione in cui ritroviamo Robin Hood che abbandona un po' l'immagine romantica, no? Anche del celebre fuorilegge, per raccontarlo ormai anziano, anche ferito, un po' tormentato dal proprio passato, e dopo quella che crede essere la sua ultima battaglia, Robin rimane ferito e viene soccorso da lei, la misteriosa Sister Bridget. E durante la sua convalescenza è un po' costretto anche a fare i conti con una vita segnata, no? Da ciò che è successo, la conosciamo, la storia di Robin Hood. Quindi questa è la novità, ma ce ne sono anche tante altre di cui parleremo tra poco. Prima, Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla A4 su Milano-Brescia, perdita di carico tra svincolo Seriate e svincolo Bergamo in direzione di Milano. Sulla 6 Torino-Savona, veicolo in avaria in uscita svincolo Mondovì. Passiamo alla 7, Milano-Genova, veicoli scortati tra svincolo Vignole-Borbera e svincolo Serravalle-Scrivia in direzione di Milano. Sulla 10, Genova-Ventimiglia, perdita di carico tra svincolo Arenzano e svincolo Varazze in direzione Ventimiglia. Passiamo alla 12, Genova-Rosignano, veicolo fermo in avaria tra svincolo Colle Salvetti e svincolo Livorno. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Castelvetro in direzione di Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129, 0143 63 27 99, noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
6: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

2021, The Weeknd, Take My Breath, che è stato proprio qui in Italia qualche settimana fa per le sue due date. Novità invece è quella di Cat's Eye con Animal, qui su Radio City.

Miley Cyrus dal 2013, Wrecking Ball, qui su Radio City alla mezza della nostra terza ora insieme. Se vi siete collegati ora, noi stiamo parlando di novità dal punto di vista cinematografico e del grande schermo. Abbiamo parlato del nuovo Robin Hood, quindi questo rifacimento, ma c'è anche un film nuovo che onestamente mi stuzzica abbastanza, ovvero con l'anteprima estiva, quindi per chi rimane alla base c'è questo premietto tra il 10 e il 18 agosto, si chiama La Vendetta Perfetta, con niente poco di meno di Russell Crowe, con appunto anche Teresa Palmer, Luke Evans e Aaron Paul tra l'altro di Breaking Bad, con Russell Crowe che è il proprietario di un locale notturno a LA, e alla vigilia del ritiro si ritrova diviso tra criminalità locale e anche un giovane acquirente appena arrivato in città, un po' strano. Poi ufficialmente sarà nei cinema dal 26 di agosto, quindi se non volete perdervelo tra

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
5: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Ci stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: scusatemi, mi ero permessa di parlare sul, insomma, sulla chitarra, assolutamente, sull'assolo non si fa, Dire Straits con Sultans of Swings. Va a chiudere questa nostra terza ora insieme dal 1978, io vi saluto, tra pochissimo l'appuntamento con il Radio City Estate, i più grandi successi dell'estate di ieri e di oggi, fino alle 20 e subito dopo poi il non stop fino alle 8 di domani mattina. Io vi saluto e vi auguro una buona serata. Abbiamo raggiunto le 19 in punto. A domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni a Colleferro, vicino Roma, dove si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione, per fortuna, non avrebbe provocato feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siegfried Ranucci. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso. Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso in provincia di Bergamo. Nuoto, continuano le emozioni degli europei di Parigi, dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale, e su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. È tutto, a più tardi.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
7: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
6: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
8: Io imbianco la casa.
9: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
8: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
9: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
11: Radio City.
12: Accendi il tuo mondo.
13: Per tutta l'estate su Radio City c'è
14: Radio City Estate.
15: Piove hit, piove hit.

0: Sofia.
1: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
2: Di ieri e di oggi.
1: Le Summer Hits di oggi.
2: Tuffati in Radio City Estate. Radio

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Su tutto il comparto di nord-ovest, almeno fino a Ferragosto, resisteranno condizioni di caldo intenso, nuova espansione dell'anticiclone africano che però, come detto, ha le ore contate. Le temperature al momento rimarranno sempre intorno ai 35 gradi, non mancherà qualche temporale di calore sulle Alpi, ma come detto poi il cambio di scenario avverrà dopo Ferragosto. La settimana successiva correnti più fresche atlantiche porteranno instabilità ma soprattutto un calo deciso delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'Asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
8: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
11: Luci, freni,
12: a posto.
11: Motore, pneumatici, gas di scarico,
12: tutto a posto.
13: Alla prossima revisione.
14: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
15: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
16: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le summer hits di ieri e di oggi. Radio City,
17: non stop. 2019.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
1: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4.30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5.30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada DOCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Non perdere il treno!
7: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
11: Radio City Estate.
12: Tuffati in Radio City Estate.
13: Radio City.

0: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse. Non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. A Colleferro, vicino Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio in un'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri. Spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, pochi dipendenti che erano al lavoro. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. La IDF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Nuoto infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
3: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spalta, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
3: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: pieno d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulona e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Luci, freni,
6: a posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto.
7: Alla prossima revisione.
8: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

città, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica.

0: Affrettati! Questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.